La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: elegante come un completo scuro, però versatile, che puoi utilizzare in tutte le occasioni, non solo in concomitanza di grandi eventi. Questo è per me la musica e la voce di Michael Bublé con Moon Dance su Dimensione Sono Soft, pezzo appena riascoltato dal 2003. C'è Gianluca Grignani adesso, questa è Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è.
1: Che cosa c'è, Ornella Vanoni, per chiudere l'appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft? L'informazione, poi arriva anche Federico Grilli. E intanto a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria

0: Autoequip e Carlo Overs Roma.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
10: Sempre informati con dimensione sono soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Ben trovati da Andrea Soprani. Prof accoltellata a Roma e caccia i complici del 13enne. Ci si domanda chi era in videochiamata con lui su Telegram durante l'assalto in classe. Forse un maggiorenne tra i 5 utenti dell'app di messaggistica istantanea ai quali gli investigatori stanno cercando di dare un'identità oltre il loro nickname. Potrebbero aver istigato lo studente. Effettuata una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Grande attenzione oggi per una delle partite più attese del campionato, Roma-Inter allo Stadio Olimpico con inizio alle 18. Per l'evento è previsto un piano straordinario di sicurezza e viabilità con le maggiori criticità concentrate nell'area del Foro Italico, soprattutto dal primo pomeriggio e durante il deflusso. Sono attesi, secondo il sito della Roma, oltre 60.000 tifosi romanisti e da altre fonti 3.500 interisti, tra gli spettatori più di 400 tra giornalisti, fotografi, operatori accreditati provenienti anche dall'estero. Carlo Casalegno, al giornalista ucciso dalle Brigate Rosse, sarà dedicata una strada di Roma. Il Campidoglio il 17 settembre ha deliberato per la toponomastica. Il Rotary Club Nord-Ovest gli dedica da 49 anni un premio giornalistico. MotoGP, lo spagnolo Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del GP d'Austria davanti ai connazionali Marc Marquez e Pedro Acosta, quarto posto e seconda fila per l'italiano Marco Bezzecchi, seguito da Ai Ogura e Alex Marquez, mentre Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale partirà settimo e Fabio Di Gianantonio ottavo, Quartararo e Zarco a chiudere la top ten. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Grazie come sempre alla nostra redazione, io ti aspetto domani mattina a partire dalle 10, sempre su Dimensione Suono Soft, mentre ora la pausa pranzo della Radio del Benessere è tutta di Federico Grilli. Da Maria Chiara, ciao!
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui, ma farai bene a non crederci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: minuti, beh, arriva subito il mio buon pomeriggio. A te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli e sarò con te per le prossime 4 ore, però prima voglio salutare Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa. Ti voglio ricordare anche che fra poco il nostro appuntamento sarà con le Good Life e in questo spazio in particolar modo parleremo di energia, ma soprattutto di movimento. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa dal 1981, il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più, approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo per te in omaggio, un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
12: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
13: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
14: Amore, pronto a rientrare?
15: Certo!
14: Davvero?
15: Sì! Back to Gran Roma!
14: Io intendevo a scuola.
15: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
14: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
18: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gazzoni! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
19: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
20: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
21: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
22: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
21: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
23: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
24: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: veramente consumato quell'album 1985, l'album di debutto di questa meravigliosa Whitney Houston, voce incredibile, copertina arancione con una foto di Whitney che era veramente qualcosa di incredibile, ma soprattutto le canzoni all'interno una più bella dell'altra, e questa era Saving All My Love For You su Dimensione Suono Soft. Le 13:36 minuti, io sono Federico Grilli, ma con te voglio aprire il nostro appuntamento dedicato invece alle Good Life e parlarti, diciamo così, un po' di un rimedio naturale capace di migliorare l'umore, proteggere il cuore, rinforzare i muscoli e restituire soprattutto energia. Di che cosa ti sto parlando? Ma naturalmente del movimento, e non serve affrontare allenamenti estenuati, basta una camminata magari a passo sostenuto, qualche esercizio di stretching al mattino, una pedalata o anche un po' di musica per ballare in casa. Chi è che non si fa un balletto magari mentre sta lì che gira il sugo, no? Allora, quando il corpo si mette in moto aumenta la produzione di endorfine, che sono delle sostanze legate proprio alla sensazione di benessere. Anche la mente ne beneficia, i pensieri diventano sicuramente più ordinati, lo stress diminuisce e le tensioni si allentano in qualche modo. Non servono quindi grandi prestazioni, anche, non so, pochi minuti di attività sono meglio della completa sedentarietà. L'importante è scegliere qualcosa di piacevole e adatto alle proprie condizioni. Oggi prova a dedicarti 20 minuti, una passeggiata magari, qualche allungamento o semplici esercizi in casa, un piccolo gesto che può in qualche modo diventare una buona abitudine quotidiana. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Questo è stato un album meraviglioso, Avalon, e questa More Than This è stato il singolo che poi ha salutato un po' in maniera elegante, come sempre hanno fatto i Roxy Music, il loro pubblico. Qualcosa di bello, di perfetto, ma che non può durare. Questo è stato un po' il messaggio di More Than This, e infatti dopo questo disco si sono definitivamente sciolti. 13:54 minuti, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.com.
9: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
10: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
11: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
12: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
11: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
12: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500. Non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha aperto un'istruttoria sul tredicenne che ha accoltellato una professoressa in una scuola di Centocelle e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative ma non di natura penale a causa della non punibilità del minore in quanto under 14. Intanto si cerca di dare un'identità alle 5 persone collegate a Telegram durante la diretta nel momento dell'assalto alla scuola. Potrebbero aver istigato lo studente. Effettuata inoltre una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne, su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Un addetto alla sicurezza di 40 anni, cittadino iracheno, è stato aggredito ieri sera davanti a un fast food in via Casilina a Roma. L'uomo sarebbe stato colpito da alcune persone ancora sconosciute che avrebbero utilizzato un'arma da taglio ferendolo a un orecchio prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato poco dopo le 21, soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Maxi sequestro dei droga della squadra mobile a Guidonia, manette a un 29enne albanese, sequestrati oltre 4 quintali di hashish custoditi in vari depositi e occultati in trolli e frigoriferi. Lo stupefacente sequestrato sul mercato avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro. Spin Time, il corteo a Roma che da Piazza della Repubblica arriverà a Piazza Vittorio Emanuele II, è in partenza in questi minuti. Momento di slancio fiduciosi sull'acquisto del palazzo. Queste le parole di uno dei portavoce di riferimento di Spin Time, Mosè Vernetti, che ha aggiunto: il nostro obiettivo è rilanciare il modello di welfare comunitario. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza. Emozioni che tornano a trovarti.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: stato un grande successo nel 2017, firmato da Charlie Puth. Questa era Attention su Dimensione Suono Soft. Per i tuoi fissi in alluminio PVC, scegli in modo al serramenti e la grande qualità Sciuco. Segnati questa novità. Solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino a Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher d'ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
9: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
12: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
17: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
20: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
21: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: loro sono gli Stereophonics, la Maybe Tomorrow, canzone che abbiamo sentito qui su Dimensione Sono Soft, dove si aprono improvvisamente le strade del food con Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola. Si parla di un frutto particolare, il frutto del drago.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Allora, sembra uscito da un racconto fantastico, perché di un colore rosa acceso, ricoperta di grandi squame verdi, poi quando viene aperta ha una polpa candida punteggiata da centinaia di minuscoli semi neri. Di che sto parlando? Lo conoscete? È la pitaia, che tutti ormai conosciamo come frutto del drago. E qui c'è subito il primo segreto: nonostante il nome e la sua grande popolarità conquistata in Oriente, non è un frutto asiatico, perché le sue origini sono nelle Americhe tropicali, in particolare tra Messico e America Centrale, dove era conosciuta e consumata, pensate, già dalle popolazioni precolombiane. Poi dalle Americhe la sua coltivazione ha fatto praticamente il giro del mondo, infatti oggi la troviamo in Vietnam, in Thailandia, altri paesi asiatici, anche Israele, Australia, Spagna e anche, udite udite, in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali e mediterranee. La pitaia nasce da una cactacea rampicante, quindi è una parente dei cactus, e è capace di produrre spettacolari fiori bianchi che si aprono di notte e durano pochissimo, pensate, spesso meno di un giorno, e soltanto dai fiori impollinati nasceranno questi curiosissimi frutti colorati. Quando si raccoglie? Dipende ovviamente da dove ci troviamo nel mondo e da che varietà stiamo raccogliendo. Nei climi dell'emisfero settentrionale, quindi qui da noi, la produzione si concentra generalmente nei mesi più caldi. Quindi in alcune aree la raccolta comincia da giugno e prosegue fino all'autunno, e in Italia le sperimentazioni hanno registrato dei cicli di fruttificazione, diciamo pure qui, da giugno a novembre. Arriviamo all'assaggio. Allora, si taglia a metà e si mangia la polpa con un cucchiaino. Il gusto è molto delicato, fresco, leggermente dolce, molto meno esplosivo di quanto non faccia immaginare il suo aspetto. Infatti in cucina è facilissimo da utilizzare, quindi la potete mettere nelle macedonie, nello yogurt, negli smoothie, nei sorbetti, nei gelati, ma anche nelle marmellate, nei dessert e nelle bevande. Provatela anche con il salato, a cubetti magari in un'insalata con avocado e lime accanto al pesce e crostacei, perché il suo sapore non copre gli altri ingredienti, ma ha un colore che fa davvero scena. Insomma, ha l'aspetto di un drago, nasce da un cactus, fiorisce di notte, insomma, più che un frutto la pitaia sembra davvero un personaggio di una favola. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: voce del king del pop, il re del pop, the king of pop, Michael Jackson, la dimensione sono soft, Heal the World, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati in questo sabato pomeriggio. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 chilometri te li regala proprio CarPoint. Un esempio? La nuova Hyundai i20 può essere subito tua, pronta consegna, a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.900.

0: 150 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica. Dalle concessionarie Auto Import Select a Roma dal 1957.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
8: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
9: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
14: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Tutto pronto all'Olimpico per il big match d'alta classifica tra Roma ed Inter, valido per la quinta di Serie A. Tra i giallorossi, Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka e si piazza al centro della difesa. Wesley riprende possesso della fascia sinistra. Gasperini a destra si affida all'esperienza di Molina. Kivu sceglie la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Tende, fumogeni, lo striscione, il tempo di spin time è ora. Blitz dei manifestanti sotto la sede del fondo Investire in via Po. L'azione risponde al no della società proprietaria dello stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme alla vendita dell'immobile al comune di Roma, con la trattativa di acquisto al momento naufragata. Siamo qui per contrastare speculazione edilizia ed emergenza abitativa generate dalle multinazionali. È stato uno scambio approfondito, continueremo a lavorare anche su forme di collaborazione diretta tra Roma e New York, lo ha affermato il sindaco di Roma Gualtieri al termine dell'incontro con il collega della Grande Mela, Mamdani. Gualtieri ha ricordato che con Mamdani è stato deciso di esplorare ulteriori forme di collaborazione. Martedì 22 settembre alle 20 al Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere, si terrà la cerimonia istituzionale di apertura della 7ª edizione della campagna nazionale La Prevenzione è il nostro capolavoro. Parteciperanno anche il Ministro della Cultura Giuli, il Ministro della Salute Schillaci e la Presidente di Comen Italia, Alba Di Leone. Torniamo al

0: calcio, Bologna-Torino finisce 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, questa sera Venezia-Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore, gli innamorati sono uniti dall'anima.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Zucchero con il featuring, l'ospitata di Luciano Pavarotti, Miserere, a dimensione sono soft, la radio del benessere. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze, con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
10: Gazzoni!
9: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi, a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
11: Amore, pronto a rientrare?
12: Certo!
11: Davvero?
12: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
13: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
14: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
20: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
19: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
20: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
19: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
20: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
19: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
21: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
22: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
24: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
25: Dimensione suono soft.

0: disco di Bonnie Tyler, It's a Tiger. E questa naturalmente è Dimensione Sono Soft, prima dell'appuntamento con la nostra Good Life che arriva puntuale, il nostro viaggio nei luoghi del benessere italiano alle porte proprio dell'autunno. Oggi ci porta tra le colline del Monferrato, una terra di mezzo dove la natura incontra una tradizione rurale antichissima. Sai che a settembre è forse il mese migliore per innamorarsi di questi luoghi? Le nebbie mattutine iniziano a sfiorare i filari dorati e i borghi medievali si preparano alle feste del raccolto. Il Monferrato ha fatto della sostenibilità una bandiera con una fitta rete di strutture ricettive che utilizzano energia pulita e promuovono l'uso delle biciclette elettriche per esplorare i saliscendi collinari senza proprio impattare sull'ambiente. Una curiosità davvero imperdibile di questa zona sono gli Infernot, piccole camere sotterranee scavate proprio a mano nella pietra areniana, sotto proprio le case e le cantine utilizzate fin dall'Ottocento per custodire il vino a una temperatura costante senza l'ausilio di elettricità. Esplorare il Monferrato a settembre significa anche perdersi tra strade bianche e poco battute, ammirare castelli che spuntano dai boschi e godere di una quiete assoluta. È l'alternativa ecologica e rilassata alle mete più blasonate, perfetta per un fine settimana di totale disconnessione dalla routine urbana, dove il tempo è scandito esclusivamente dal ritmo della natura. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Fino a domani, domenica 20, completamente chiusa per lavori la stazione Colosseo, fuori Imperiali della metro C, i treni continuano a circolare con capolinea provvisoria a Porta Metronia. Parte oggi la nuova zona, traffico limitato dell'AP antica, operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19, ad esclusione del mese di agosto. I varchi si trovano su via AP antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardiatina tra via delle Sette Chiese e via Appia antica, previsto un periodo di test almeno di 30 giorni. A partire dalle 21, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Fino al 1 ottobre invece lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30, nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una vita da mediano. È il disco di Luciano Ligabue, Liga, detto Liga. Tra poco le ultime notizie nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio che in questo momento stai ascoltando. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito di carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
15: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

0: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, stanno arrivando le ultime notizie dalla redazione.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto bloccando un suo compagno di classe che stava aggredendo a coltellate una docente di una scuola media di Roma. Lo inviterò al ministero e lo premieremo, ha detto Valditara. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati. Proseguono intanto le indagini, sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato e ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione alla scuola media di Centocelle. Riprendendo la scena con la telecamera, il giovane al momento dell'irruzione stava facendo una videochiamata su Telegram insieme ad altre persone, per questo l'ipotesi che qualcuno possa aver registrato il video dell'accoltellamento alla professoressa. Trovata morta nella mattinata di oggi una 69enne nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, la donna riversa in una pozza di sangue nell'abitazione di via Fratelli Mazzocchi, zona Grotte Celoni, dove è stata rinvenuta e sequestrata un'arma. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della vittima. Decine di migliaia in piazza per Spin Time, già dalla partenza del corteo il messaggio lanciato dalla città è chiaro: Spin Time dappertutto, dentro il corteo, spazi sociali, sindacati, partiti, associazionismo cattolico, movimenti sociali, terzo settore, studenti e migranti. Il calcio, la Serie A, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, questa sera Venezia-Lazio, all'Olimpico e l'intervallo di Roma-Inter, giallorossi in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Conè. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: È bastato uno sguardo o un gesto o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'incontro.

0: Vanessa Carlton nella serata di Dimensione Sono Soft, si chiama Thousand Miles, questa meraviglia di canzone. Roma, una città dal respiro internazionale dove ogni angolo ha una storia e ogni casa un valore unico. Vendere qui è un'operazione davvero complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Con gli eProgè dell'SPA è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza se vuoi cambiare casa. Il futuro inizia su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati.

0: Supermercati, la grande convenienza di qualità. Supermercati.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì! Back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
15: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
17: Oh my car!
18: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900.

0: 900 euro, 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Dimensione suono soft.
6: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.